Attenzione radioascoltatori, in aria al programma Le Frottole del Fifo in questa radio per portare avanti la cultura, ricordando i nonni, suonare belle musichette, contare frottole, poesie, parlare con gente importante e in primo posto parlare italiano, la lingua portata per i nonni, sì, il nostro più grande patrimonio culturale e immortale, grazie a quei che appoggia il nostro programma. Eccellenza Produzioni, arroba Frottole del Fifo, frottoledelfifo.com. Siamo del canale di YouTube, siamo del Instagram, avevamo anche il nostro site, sì, frottoledelfifo.com, dove che te puoi sapere di tutti gli eventi della cultura che succede in tutto il mondo. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. Della schiena della scuola Charruas, in della comuna di Marau. Concretos Alvorada, os cuidados do meu amigo Nego Perezan. Aqui é concreto, hein? www.concretosalvorada.com.br. Xlândia, na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio. Whats 99991-1850 ou 3342-2334. E, em cima no Atri, anca em tela esquadra de patrocinadores, Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra, especializado em produtos coloniais. 99705-0304, Sabores da Colônia, em frente ao ginásio da Escola Charruas, em Marau. Demo una bella musica, gruppo sempre contenti, Il Merlo, un struconazzo di vero cuore, su di lì che viene mesdì. E dopo delle musiche ritorniamo con una poesia e anche con le frottole partirride e le scherzare.

Del ritorno con il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, ve lo godito, eh? Dopo delle sonate, una bellissima poesia e partire a ricordare dei nostri italiani. De cose, vai pidarente del radio che la dice mai o meno così. Nell'inverno tanto freddo, tanto caldo al Verón, quanto un talianga soffrio per poter essere paron, trardo piante, far le case, arar, sapar, piantar su, e ha fatto buone robe grazie al nostro Gesù. E se, grazie ai coloni, che ancora siamo paroni, gemo del buon e del meglio, par via dei nostri bisnoni. Per i nonni che se vivi, un strucon de questo talian, e prego quando me ricordo, par quei che se allontan. Questo è il programma Le Frottole del Fifo, in questa emissora del radio, parti ridder, parti scherzar, parti ricordar dei nostri bisnoni e ascoltar bellissime musiche. E subito, de colpo, ve volemo un'altra. Da adesso una tarantella, funiculi, funicula, un struconasso, su de là che vi mi sdi, eh?

En otra bellísima sonada del CD de 125 años de la inmigración italiana acá en el Rio Grande del Sur, que me iba a participar entre la época laborando lá entre la radio Odisseia de Serafina, la città simpatía de la Italia, que tanto l'ha gafato per la nostra immigrazione italiana e per nostri immigranti. Allora, del CD dei 125 anni della immigrazione italiana, sono immigrante, ascoltiamo.

Ecco, se de questo che noi altri siamo di parlare. De una bellissima raccolata. E quando viene una raccolata, è perché viene le frottole del fifo per ti ridere e scherzare. Ecco allora, manda i tosatei. Restare un pochettino più da rente, non nella nonna, taser su, il caglietto che lascia là di sbagliare, i gattesè di sgnaulare, perché se ti vuoi ascoltare una bella frottola, ti vuoi far belle ridestre di spaccare la panza, intanto la carnetta la sei cucina, se proprio qua in te il programma le frottole del fifo, 35 anni. Allora, il papà e la mamma, i gavè ad andare in te la città a fare le compre, e i gavè ai fiori, Gavea là, la tosa, non 20 pochi anni, un toso un pochettino più giovane, il tosatello Gavea là, un 18, 19, era un poco più giovane. E là, il che ha detto, vara, noi altri andiamo a città a fare compre, e va altri ste casa a far bulito, titoso, vai a guardare i porchi, darghe de maiar alle vacche, sera le galline, vai là la chiusa, darghe de maiar ai pesci, fai lavori, e alla tosa che ha ricomandato che non era mia per parlare con gente strana, perché il toso andava a fare i lavori e la resta a casa, e se veniva qualcuno non era mia per dare bado, non era mia per vedere la porta, era per chiamare suo fratello, perché c'era tante robe brutte del mondo, e del buon che c'è proprio, Bon, e il papà e la mamma se venivano fuori a ta città per fare queste compre, cioè, e quando che ha tornato in drio, e la là era là che conteva soldi, a tosa. Allora la mamma che ha detto, ma detto, da onde che i soldi là? Che ha detto che noi siamo andati via, non abbiamo da sa niente per altri qua. Ah no, che ha detto, quando vado andai via, che ha passato un venditore, e mi ha dato 50 conti per mandare in cima il piede di una ranzera e trarre 7-8 di una ranza in do. La mamma che ha detto, ma vara che non ha di alta, che ha detto, quanto picche vi insegno pedole. Ti ho detto che mi di non parlare con gente strana. Vara ti, te sei mia, ma te sei stupida, Il te ga manda andare in cima del piede di una ranzera solo che pa vedete le braghette. A tosa che ha detto, mamma, mi sono stato ben più furba. Vatti di dar su, ho tirato le braghette. Oh oh, consiglio che l'abbia in fuori, Questo è il programma Le Frottole del Fifo in questa radio. Un strucco naso di vero cuore per finire un altro blocco della cantoria italiana di Serafina Correa. Quattro cavalli che trottano. Non starmi a andare via di là, Quasi che sia la ora di mettere sua carnetta. Dopo ritorneremo con frottole, con storie e con belle sonate per farti compagnia. In questo perde due ore, mantenendo viva la nostra tradizione, contando frottole, suonando belle musichette,

Del FIFO 35 anni parte ridere, scherzare, ricordare dei nonni, ascoltare belle musiche. Bisogna che noi altri ringraziamo anche i nostri appoggiatori, Eccellenza Embalagens, arroba Frottole del FIFO, il nostro canale di YouTube. Partire a assistere, partire a vedere gli episodi che noi altri andiamo mondo afora. FrottoleDelFIFO.com, il nostro site, dove che te vede le stampe, i video. Tutto quel che succede in te, la cultura italiana e anche in te le altre culture, andove che mi invitano altri andiamo e ando che non invita me, non altri stiamo a casa. Così ti dice il mio papà. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta ben davanti della scuola Charruas. Te puoi domandare un orçamento senza compromesso? Sì, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. www.concretosalvorada.com.br, gente del distretto industriale in Marau, è il mio amico Nego Pierezan, Concretos Alvorada, qui è concreto. Insieme noi altri anche alla Xlândia, in Avenida Giulio Borella. Sì, è della banda del Correio, Whats 99 91 18 50, sino 3342 23 34, de luni a sabato al mezzogiorno, che è il magnaretto, e anche la domenica de sera. Xlândia, mio amico, mia amica. Insieme noi altri anche a Sabores da Colônia, è l'Emporio e in Marau, o sabor che vende a nossa terra. Somos especializados em produtos coloniais. Sabores da Colônia, na Duque de Caxias, em frente ao ginásio da Escola Charruas, em Marau. Anota aí o WhatsApp: 99705-0304. 99705-0304. Empório Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Come che ve l'ho detto, dopo delle sonate, una bella poesia per ti ridere e scherzare. Sei versetti che mi proprio fa per ricordare di questi italiani, brai, eh? Dice così, le robe. Il nonno tutto contento, subiando di andare a messa. Ele chega a comprare un cappello nuovo, che è proprio una bellezza. Un par di braghe rigate e un gilet di color grigio. Una giacca fatta apposta per andare nella festa del compare Gigio. Le scarpe negre col tacon e i calzetti ancora quei. E per star più bella ancora, ga passà la cheta e i cavei. E le mutande del nonno, se vede, ride anche a voi. E se non crede in quel che vi parlo, andate a domandare a lui. Un strucconasso tu, Grazie per essere venuto a accompagnare il programma Le Frottole del FIFO, 35 anni in questa emisora. Un'altra musica! Andiamo a ascoltare adesso il gruppo de Lages, La Mariana, Sudeli che vem mesdì, occhio de non bruciare la carne. E pareceve che dopo, nel prossimo blocco, scominciamo Frottole e Sonade. Sì, è il quadro, una frottola e una sonada per ti ridere e scherzare. Vanti!

Quando no antri sonemo la raccola, se par che vien, la frottola parte ridere e scherza. Allora, chiama i tosatei da rete de radio. Ah, no, no, fa che i tosatei saltar su de letto perché de romaiga passate le 11, cioè è ora di mettere a carne del fuoco. Manda via la calpiretta qua cacciassetta del pol che il guaporega ve che passa, che tu mi hai visto? Ah, allora, questa quasi è dei compari, cioè. Allora che c'era? Il compare c'era Driu Arar, te ha divisa da terra. Qua giunta dei boi, là che l'area, il parlea con i boi perché i nostri italiani gavea questa roba di parlare con le bestie, non è mia vero? I parlea col can, che andava a cassare, che adesso non può il mio piede, e parlava con i boi di canga, perché erano i suoi compagni di lavoro, fa parte della famiglia, il gatto che ci aveva i sorgi. Era mia cosita? Sì, il gal de monta, che era tanto importante. E cosita via. Ma sto compare là, Driu Arar, parlava con i boi, e a comare pena di sotto, Driu Sapar, che ha divisa da terra. Beh, e ciò il compare vai di qua e vai di là, che comincia a avere idee medie brutte per testa che sta comare, ciò, ma non aveva mia coraggio di parlare. E di là un poco, ciò, quando il gatto passa da rente della comare, che era Driu Sapar, il gatto aveva un'idea, ciò. E se gatto firma 20 la rado, e al gatto comincia a osare con la giunta dei boi, ciò. Vai pintado, vem segredo, queria cantar comadre, mas tenho medo. Ciò a comare a ascoltar aquele mestiere lá, mas a gata zesto su. E l'ulga passadre o far sta verga, colarado ai boi, e la gata continua sapando. Quando que il gato torna in Driu, la gata dito compadre, vien qua un poco. Ilga dito adesso, si ga dito de un problema qua. Ha detto te mi presti a giunta de boi che gona verga de far, perché se no mi tocca andare a casa in cangare i nostri che vuol di pide una ora e ti de non mai te gai i boi in cangare, imprestemi che loro fa una verga mi qua e dopo finisco la ora va a casa a fare il magnar. Sì, ha detto, fa la tua verga con i miei boi che intanto mi sento do là a bevere un poco di acqua e magnar un poco anche a descansare. Ta buono ora. E a comare che ci fa ela sti boi, ciò. E a andata via. Quando che la gatta torna in Driu con i boi, la gatta passa davanti, dove che gazzera il compare sentai in cima al sasso. E la che ha dato la risposta. La gatta a firmar ben le mani te la rado, te i manighi. E la gatta usa con tutta forza. Vai segredo, ben pintado, tivesse pedido antes, già tinha ganhado. Oh oh, vara che la che vuol tutta, Musiche tosi, demane musiche perché siamo in tel quadro una frottola e una sonada. In tel programma le frottole del FIFO 35 anni, un strucco naso è su di lì che vemis di.

Ecco, torniamo in trio con un'altra frottola del quadro, una frottola e una sonada in del programma Le Frottole del Fifo, portando avanti la nostra cultura, un strucconasso a te di questa città drio accompagnare la programmazione di questa emissora. Un saluto, che piacere vedere la vostra audienza, compagnia e sintonia. Ciao al compare, a cui sono di contare le frottole dei compari e dei comari, delle comare e dei compari, mi ho sbagliato. E andato, ciao sto compare, fare una visita alla comare, la comare la sera e la sola là sentata, Drew, parecchiare i misteri tale, il compare medo, il gadito comare, gadito, femo lavoro o bevemo cimarron, e la pi senza vergogna che lui l'ha gadito, ciao, ti sa che goianca erba a casa, oh oh. Un'altra musica, prima che avevamo ascoltato il gruppo Ricordi, Osevetero Beppino, i nostri amici De Flores da Cunha, la terra del Gal, la terra della Menonna, Pirina, Rebecca e Tomasi, sì, che la Zevinesta De Flores da Cunha, ma di star anche dopo in tel paese di Marau, prima in Villa Maria e dopo in tel paese di Marau. Allora, un strucconasso a te che decidi di ascoltare, che ti piace delle belle musiche, delle belle frottole, è la nostra maniera di non trimenare avanti la cultura italiana, ridendo, scherzando e sempre mettendo in primo posto il nostro parlar italian, paritosa te, imparar e non quasi che avevamo perso, perché una volta era brutto, se aveva vergogna, mi non ho mai più vergogna, ma tanta gente che approva che non altri si fermesse di parlare italiano. E allora ancora non altri parliamo italiano. Certo, e sicuramente i nonni, da dove chi sei, sarà contenti proprio come un vedeletto dell'orto di vedere che qua non altri manteniamo viva la cultura e in speciale la sua memoria. E allora un strucconasso di vero cuore e grazie per la tua udienza. Un'altra musica! Da sa che mettiamo sul gruppo Ricordi di Flores da Cunha, un'altra delori, un baile in vaccaria, un strucconasso, eh?

E ascoltiamo con il gruppo Italiani Contenti La Bella Violetta, un'altra bellissima musica folclorica, un struconasso su de là che viene mesdì.

Sì, anche quanto i preti, quanto che religiosi che aiutano, quanti che impresari i galauraga dato il suo sangue per sviluppare le città, non solo che questa città, ma tutte le città. Allora, se tanto grazie ai nostri migranti italiani che in quei nuanti avevamo di tutto e potremo restare tanto orgogliosi proprio e dire che siamo italiani, siete, manteniamo viva la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro italiano e anche la memoria dei nostri immigranti. E se è di questo che sono andato a parlare, canta le sorelle Favero insieme a Renato Minella. Mi sembra mi piace dire il nome di chi che canta, di chi che appoggia. Anche Renato Minella, le sorelle Favero, sono state persone importantissime, ancora le sé. Per la nostra cultura, vi ricordate questa? La milanesa! Buongiorno, su di lì che vi

Ecco, quasi devo finire il programma Le Frottole del Fifo 35 anni. Vuoi ringraziare per la tua audienza, compagnia e sintonia. Vuoi ringraziare anche ai nostri appoggiatori. Sì, parlo della Eccellenza Productions, arroba Frottole del Fifo, del nostro canale di YouTube, frottoledelfifo.com, del nostro site dove che ti pone rento. Ciao, ti di qualche città e in speciale di questa comuna, Ghetto, un evento che parla della cultura italiana, gaucia, polonese, tedesca, qualche cultura, manda per noi altri, manda lì, in te la roba Frottole del Fifo, se no in te il Frottole del Fifo.com, che noi altri femmo la divulgazione. Sì, se questo è il nostro lavoro, se questo è il lavoro della Eccellenza Produzione. Il nostro canale di YouTube, anche il nostro site e il programma Teleradio, anche per mantenere viva la memoria e la cultura italiana. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. Gente, la schiena del Charruas in Marau, parla con il mio amico Joel Pressi. Domanda un orçamento senza costo, senza compromesso. www.concretosalvorada.com.br. Parla con il mio amico Nego Perezan, no distrito industrial em Marau. Concretos Alvorada, aqui é concreto. Xlândia, na Avenida Júlio Borella, della Banda del Correio. Sì, vai lá, que tutti i giorni, al mezzogiorno, che sia un manhar bonissimo, proprio atendimento personalizzato, e alla sera, lanches, labireta gelada, Xlândia, na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio, em Marau. E anche insieme a noi, Sabores da Colônia, especializada em produtos coloniais. O sabor que vem da nossa terra, Sabores da Colônia, na Duque de Caxias, em frente ao ginásio da Escola Charruas, WhatsApp 997050304. Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra, especializada em produtos coloniais. Cantoria italiana, viva la nostra America! Un struconazzo, Sudela! Che vem mesdì, dopo della musica, ritorno con una frottola no standard via de là,

Ecco, siamo del ritorno come che vi ho promesso, adesso è la ora della frottola per finire il programma di cui. Cioè, la femmina la passa sempre davanti alla casa di un vicino e tutti i santissimi giorni, cioè, sto vicino che domandava a sta donna. La signora tem? E la chietta, cioè, andava via, andava a lavorarla, era una donna seria, di famiglia, finché un giorno si è restata cattiva. Gli ha detto, bon. Se mi domanda ancora che parlo a me uomo, non è che si è visto mancarmi con rispetto da quella maniera là. E così te l'ha fatto. Te l'altro giorno passa ancora, lui domanda ancora. Signora, te? Ciò ha detto che parlo al mio uomo. È andata a casa che ha detto, ciò, ascolta, è così, così, colà. Quando passo là al vicino, sempre mi domanda, se la go. E allora l'uomo che ha detto, ti domanda, vai, passa là. E quando lui ti domanda se te aghè, ti dici che sì, che te aghè. Che mi stavo de drio, de una pianta che dà una bastonata che lo sfinisso. E così te l'ha fatto. Dell'altro giorno, la donna che ha passato là al vicino, saltato fuori. Gli ha detto, oh, a signora te. E la come che l'uomo che aveva mandato, gli ha detto, la go sì, perché? Allora lui ha detto, allora fammi un favore. Diga a tuo uomo un dar drio la tua. Non smisciare come femmina, no. Ecco, così finimo il programma Le Frottole del Fifo d'en Coi. Ritorneremo la settimana che viene con altre 2 ore di rideste, di scherzo, di frottole, di belle sonate della tua compagnia, udienza e sintonia, ma in primo posto del parlare italiano, di ricordare dei nostri carissimi bisnonni. Un strucconasso de vero cuore. Arrivederci, una buonissima settimana. Ste con Dio! Che mi va con lui. Parsarar con chiave d'oro, coral ricordi d'Italia, l'uva fogarina. Ciao!